0: Buongiorno Italia, buongiorno Sardegna. Desde aquí, domingo a domingo con vos, acompañándote desde las 11 de la mañana hasta las 13, pasando por, preparando ya el pranzo, preparando la pasta, y salutiamo così Marianela Fava Signorini da la città di Alicante, insieme a Dante Martínez Fava, un bacione grande. Salutiamo a Mica, che credo che è Mica, sì, come sempre, buongiorno carissima, Italo, buongiorno, come stiamo? Ascoltami, dove stai parlando? Mettiti il microfono, mamma mia, 20 anni di radio.
1: Buongiorno carissimi genti dell'udienza, la nostra udienza che nos ascolta tutte le domeniche.
0: Certamente. Salutiamo alla produzione generale Ferdinando Montarsé, en la musicalizzazione Fernando Montarsé, e adesso en l'attenzione di tutto ci accompagnano tra Mica e Ferdinando. Oggi iniziamo con una canzone con 6 gradi di temperatura, 6 gradi, e cominciamo con musica così.

0: bellissima canzone.
1: Come si chiama?
0: Mi sento come ci sto in Sardegna,
1: ecco,
0: ora in questo momento.
1: E ci siamo dentro Sardegna in questo momento, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Programma Buongiorno Italia, Buongiorno Sardegna. Come si chiama questo tema, Italo?
0: Mi calma ogni pena, traducido es me calma cada pena o me calma todo dolor. Es una canción de folk tradicional de Sardegna, interpretada por Massimo Pizzali.
1: Perfecto, y hacemos referencia a que Massimo Pizzali es un músico y productor. Hacemos referencia a que también es compositor. Y veramente es un tema, Italo, que te fa muovere, ¿no? Te comincia a muovere. Es un arreglista italiano especializado en la música tradicional y folclórica de la isla de Cerdeña. Desarrolla su actitud profesional desde su estudio de grabación en Teti, Nuoro, donde trabaja en forma integral con la creación musical. Hacíamos referencia, me están pidiendo usos, costumbres en Cerdeña, ¿no?
0: Sí,
1: yo
0: sí.
1: Estaba procurando de preparar algo, porque teníamos otra cosa para hoy, mientras esperamos el colegamento con Italia, estamos aspettando el momento que ci saremo collegati con Antonella, ¿ok?
0: Sí.
1: Del Slot Food, presidente del Slot Food, donde ci racconterà oggi tutto lo que sucederá da oggi in più in Sardegna con l'organizzazione di questo anno speciale, centenario di Grazia, del premio di letteratura di Grazia Deledda. Per questo ci facciamo referenza a questo lavoro che dovremo fare, che sono costumbre sardas, ok? E io credo che lo che possiamo fare primo è raccontare che le tradizioni sarde sono pratiche veramente millenarie,
0: sì,
1: non è una cosa che si inizia oggi in avanti. Profondamente fanno sapere l'identità di Sardegna. Per questo oggi, dopo il collegamento, cominceremo a parlare un po' che cosa significa veramente la tradizione, tanto nel momento di Sardegna, tanto come nel momento d'Italia. Oggi ci faremo vedere, cominciare a navigare per l'oceano della cultura italiana. C'eravamo un altro tema prima del collegamento, possiamo? Ah, questo tema lo ascoltiamo e dopo già ci saremo in collegamento con a Cagliari, in Sardegna con Antonella.

0: Sí, gracias. Festa paisana de María Luisa Conju.
1: Conju, sí, Conju, María Luisa Conju. Bueno, estábamos hablando mientras aspettiamo el collegamento, che sono gli abiti tradizionali, il canto polifonico a tenores, ok? Dopo vedremo se possiamo presentare, perché l'idea oggi era soltanto parlare di, se diciamo, canto a tenores, poter presentare una canzone canto a tenores, così cominciamo a capire questa veramente festività, questa festa che si vive momento a momento. E diciamo che il patrimonio della UNESCO si riferisce a che questo il canto polifonico a tenore già le appartiene al patrimonio della UNESCO. Neanche la festività storica come la cavalgata sarda o Sant'Effissio, che lo abbiamo già parlato,
0: sì, abbiamo parlato
1: due domenica fa. È una ricca gastronomia con i prodotti, con il pane carasau e il liquore di mirto. Come mi manca questo. Questo anno che non siamo andati in Sardegna mi manca il pane carasau e il liquore di mirto, no?
0: Che?
1: Un mirto. Questo possiamo vedere questo anno, se possiamo comprare un po' di carasau e mirto, perché lo facciamo sempre, andiamo con l'olio, sempre diciamo olio, no? Non è necessario sempre dire olio di oliva, no, è olio e basta, si finisce, non so perché tutti, mi succede dentro della lezione di italiano, che tutti mi specificano olio di oliva, per non so perché. Adesso rifacciamo la domanda a Antonella tra poco. Non risponde? Sì, per scrivere prima, le scriviamo e continuiamo con questo. Già sta aspettando. Le scrivi per favore, che siamo già per entrare in collegamento con Sardegna. Per approfondire nella lingua locale, la cultura, la storia e la celebrazione in italiano, ci raccomando tutti di iniziare a sapere le generalità culturali, che questa parte lo farà Italo nella seconda parte. Oggi la prima parte corrisponde a Sardegna, la seconda soltanto la Sardegna cultura e la guida ufficiale. Ma ci raccomando, se voi volete entrare, potete entrare al sito italia.it, dove potresti entrare in regioni per regioni. Ok? Andiamo alla canzone, ci mettiamo aspettando il collegamento.

0: Bueno, continuamos y estamos con los platos tradicionales, estamos con la moda, estamos con la parte de Chile, la agricultura en Cerdeña. Hacemos referencia, hay un tema importante para el mes de julio, ¿no?
1: Sí, mes de julio, tres días.
0: Sí.
1: Como siempre, todos los años, el grupo Folk Orcaqui de Bolotana.
0: Sí.
1: Que es encabezado por Antonello Solo. Están felices de anunciar que lo posto dire in italiano, siamo felices, dice, di annunciare che anche questo anno torna il Festival in Folk Internazionale giunto alla sua incredibile 34ª edizione, 34 anni che lo viene facendo. La data da segnare assolutamente sul calendario e mettere in programma sono 16, 17, 18 di luglio.
0: 16,
1: 16, 17,
0: 17,
1: 17, 18 di luglio.
0: Sì, así que sono 16.
1: A Bolotana.
0: 17, 18. Sono quattro giorni,
1: tre giornate. 16,
0: 16,
1: 17,
0: 17,
1: 18.
0: 18. Bravo.
1: Abbiamo un collegamento. Questo è un momento importante perché della musica, dei colori e della danza, riunendo cultura e tradizione da tutto il mondo, proprio qui nel cuore della nostra Sardegna.
0: Perfetto. Abbiamo un collegamento. Ah, squilla il telefono, che gioia. Vediamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno Italia, buongiorno Sardegna. Pronto?
2: Ecco, ci siamo. Buongiorno a tutti voi.
1: Gian Pietro, come stai?
0: Che quanta gioia mi dà ascoltare questa voce. Unico, un applauso.
2: Tempo, un piacere ascoltarvi.
0: Tanto tempo, dove c'eri?
2: Sono a casa, insomma, impegnato un po' con le cose giornaliere della famiglia e di mia moglie, soprattutto.
0: Che quanta gioia mi dà ascoltare questa voce. Con chi parliamo?
2: Anche per me. Sarebbe un piacere essere con voi. Però, insomma, ci sentiamo al telefono e grazie alla comunicazione possiamo essere aggiornati.
0: Guardate. Perfetto. Un po'. Adesso ti presenta Italo e lo saluta Italo. Aspettami un attimo.
1: Ciao, grazie, Gian Pietro.
2: Ciao, carissimo.
0: Con chi stiamo parlando?

0: De dove stiamo
1: Sì,
0: parlando?
1: stiamo parlando con Gian Pietro Borghero, che vive a Punta Alta, nato nell'isola di San Pietro, nella città di Carloforte. Quello luogo che noi parleremo poi per l'intervista che faremo a Antonella Angioni.
0: Ah, perfetto. Stavo in procura di collegarci perché credo che non ce l'hanno... una buona connessione in questo momento,
1: sì, sì. Però continuiamo. Però possiamo parlare, Gian Pietro, approfittiamo in questo momento
2: che
1: tu mi hai detto di quello di che la tua famiglia, parte della tua famiglia, le figlie tue sono andati a Italia.
2: Guarda, vorrei raccontarvi che è una bella soddisfazione, perché l'anno scorso, giustamente in questa data, in questi giorni dell'anno scorso, ci sono state a Carloforte le due figlie che abitano a Neuquén. Con i mariti sono state per una settimana a Carloforte e già avevano conosciuto Carloforte loro e sono ritornate l'anno scorso. Quest'anno il turno per conoscere Carloforte è la terza figlia, che non c'è mai stata, quindi fra 10 giorni sarà per una settimana sarà a Carloforte, e giusto prende la coincidenza che ci sarà il giro tonno, ossia la kermesse che si fa con referenza al tonno rosso che si pesca lì stesso a Carloforte, quindi
1: sarà una bella esperienza per lei,
2: una bella occasione per conoscere quello che succede un po' là.
0: Gian Pietro, dovremmo essere in connessione con la tua famiglia di Neuquén, perché già oggi iniziamo a lavorare con i giovani.
1: Certo.
0: Sì.
2: Ci sono cose che non posso controllare tanto.
0: No, non ti preoccupare, però lo faremo noi.
2: La proposta c'è, però insomma...
0: No, sì. ci penso oggi, perché giusto oggi iniziamo la prima riunione con i giovani attraverso la regione di Sardegna, per concretare un progetto bellissimo della Sardegna, che lo dovremmo fare in Patagonia, che è turismo, va bene, tra Neuquén e tutta la Sardegna. Per questo oggi ci sono convocati tutti i discendenti dei Sardi, ci saranno la riunione oggi con il Presidente nella nostra sede, per questo te lo volevo raccontare soltanto.
2: Ah, benissimo, guarda, ti faccio un suggerimento.
0: Dimmi pure.
2: È un suggerimento che ha le sue radici un po', posso dire, un po' economiche. Guarda che se è ancora vigente la legge regionale in quanto al rimborso per le votazioni in Sardegna, l'anno prossimo ci saranno le votazioni per le comune.
0: Sì.
2: Quindi forse sarebbe interessante, se ancora vigente quella legge, che è un rimborso di 1.000 euro,
0: sì,
2: per il viaggio, che si sappia che
0: adesso,
2: può essere anche...
0: Ascoltami, facciamo una cosa. Tu questo me lo scrivi al mio telefono, io se lo rinvio al capogabinetto in Sardegna e me lo risponderanno ufficialmente.
2: Sì. Io credo che sia vigente ancora la legge.
0: No, non so.
2: Anche la legge. Sì, no,
0: per questo, ancora. Per gentilezza, se tu ne avrai tempo, io te lo farò ricordare.
2: Sì.
0: Va bene, scrivi, io lo rinvio a Marco Secchi,
2: sì.
0: Va bene, al nostro capo gabinetto. Sicuramente tra la settimana già lo sapremo ufficialmente se c'è o non c'è questa legge.
1: Benissimo,
2: è interessante che la sappiate anche voi,
0: sì.
2: Così può essere anche un incentivo per i giovani per il ritorno e partecipare.
0: Ascoltami,
2: alle votazioni.
0: Già ci sono andati l'anno scorso a ottobre i giovani di tutto i circoli ufficiale, va bene?
2: L'ho seguito.
0: Sì, sono stati con l'assessore è venuta e ci sono
2: è stata a Buenos Aires,
0: sì, sì, la Plata, però sì, sapete lo che hanno fatto, lo che ha fatto direttamente a febbraio, febbraio ci sono stati un'altra volta per questo, tutti i giovani se lo stanno perdendo, perché come non si avvicinano all'istituzione è impossibile, certo, di poterlo iscriverlo nell'aire in Sardegna, sì, sì, sì, così loro sanno che ci sono due discendenti, perché noi abbiamo registro della famiglia tua, si capisce, certo, ufficialmente,
2: sì. Guarda,
0: sì,
2: no, quello che succede è che addirittura io faccio le proposte, però dopo le decisioni non ho tanta influenza,
0: no, per peccato.
2: Semplicemente posso fare le proposte sono state fatte, però altro non esce.
0: No, sta quello bene, loro succede. Forse non sanno che stiamo lavorando con questo, si capisce?
2: Sì, sì,
0: stiamo
2: sì,
0: lavorando, beh, soltanto sì, con i giovani. Va bene, sì, stanno, sì, con, sì, un progetto, e sicuro, sì, che tra poco ci saranno un gruppo un'altra volta in turismo di là, per questo se lo stanno perdendo, si capisce?
2: Sì, insisto a una Maria Pia.
0: Per favore, però fai sapere, sì, alla famiglia, ok? Perché sì, lo stiamo facendo così, stiamo bussando tutte le porte, va bene, però sì, sicuramente loro, benissimo, decideranno. E questa festa del tonno, no, che mi è stato interessante, no, parlare un po' della festa, sì, del tonno che si fa giusto.
2: Guarda,
0: sì, dimmi, com'è la festa?
2: No, ti dico, questo, in questa settimana, ieri e oggi, a Calasetta, che è di fronte a Carroforte, nell'isola di Sant'Antioco, stanno, sì, facendo quello che si chiama il Festival Internazionale del Pilau, che è una pietanza tipica che hanno preso in eredità da tanti anni, quindi lo fanno un concorso internazionale. E il giro tonno anche succede che per la pesca del tonno rosso a Carroforte, che è l'unica tonnara fissa che esiste nel Mediterraneo, anche fanno un concorso dei chef di varie nazioni.
0: Bravo.
2: Per la preparazione del tonno.
0: Interessante, ecco. Interessantissimo.
1: Sì, sì, sì. È stato buonissimo aver parlato di questo.
0: No, però aspettami un attimo, perché abbiamo una comunicazione, ok?
2: D'accordo.
0: Saluto aspetto a Borghero di Luis Charles del Club Náutico Bahía Blanca del gruppo de Timoneles, esatto, de Veleros. Esatto. Un saluto, ti stanno mandando. Luis Charles.
2: Chi è?
0: Luis Charles del Club Náutico di Bahía Blanca, che sta ascoltando il programma.
2: Parecchi amici della nautica a Bahía Blanca e a Punta Alta, insomma,
0: del gruppo de Timoneles de Veleros.
2: Beh, benissimo, allora lo ringrazio tanto, è un piacere anche essere in contatto con loro,
0: Así que se están escuchando de todo el punto.
2: Están en la vostra radio.
1: Buenísimo, interesante.
2: Están en la vostra radio. Quello es el beneficio, guarda.
0: Questo es el beneficio de la radio, en una comunicación del momento. Al momento. Va bien. Ascoltami. Continúa con Italo.
2: Ci troveremo con Antonella. Vediamo.
0: No, vediamo, porque Antonella credo que si trova en un posto dove non c'è la buona segnale.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
2: Peccato.
0: Perché stanno lavorando, uguale ci ha inviato tutto un documento che lo possiamo leggere dopo.
1: Continua. Sì, sì, sì. Gian Pietro, tu sì, sei ancora occupato con l'attività sociale della società italiana di Punta Alta?
2: Ancora non mi hanno dimesso, no, ascolta, poi le mie limitazioni di tempo, però insomma continuo a essere il vicepresidente dell'associazione italiana e collaboro con tutto quello che posso fare. In questo momento ti dico, stiamo preparando la cerimonia che sarebbe il 3 giugno del giorno dell'immigrante italiano in Argentina, Quindi stiamo preparando per offrire agli italiani che ancora nati nel 1945-1946, saranno quasi una dozzina, riceveranno un diploma. Sì. Di riconoscimento della loro italianità, che abitano qui a Punta Alta. Però, quindi stiamo preparando un poco quella manifestazione, che sebbene il giorno dell'immigrante è il giorno 3, che è un mercoledì mi sembra,
0: sì,
2: il sabato 6 sarà la cerimonia culturale, dove si farà la consegna dei diplomi a queste persone, no? Ogni anno prendiamo per caso gli italiani che ancora esistono, e il prossimo anno sarà per quelli nati nel 1948, e insomma ogni anno prendiamo un numero di italiani. Ah, claro. E ricevono un diploma di riconoscimento d'onore della loro italianità, quel giorno dell'immigrante italiano.
0: Perfetto. Sì. Adesso già ti faccio i complimenti per tutta l'associazione, ok? E fammi sapere una cosa dopo. Io mi ricordo bene che in mia famiglia si parlava di Punta Alta, perché c'era uno zio del mio padre, con il stesso cognome mio, no?
1: Fava.
0: Sì, che abitavano sulla strada principale, era 9 luglio, la strada principale di Punta Alta.
2: Sì, 9 luglio. Sì.
0: Bravissimo. Ah, non me lo ricordo. Io ero piccolo, 5 anni, va bene, ritornava.
2: Il stesso cognome Fava.
0: Sì, lo stesso cognome.
2: Ah, guarda.
0: Guarda. E mi ricordo bene che si parlava tanto, mentre che il mio nonno rientrava in Argentina dalla Sicilia, ok? Raccontava, sì, che andava a Punta Alta. Dopo ha dovuto lavorare mio padre come marino nella base navale, e si frequentavano.
1: Porto Valdano.
0: Sì,
1: io sono stato.
0: Era professore mio padre del liceo, per questo doveva andare a lavorare, no? E mi ricordo bene, perché è stato un anno, due anni, dove è nato mio fratello a Punta Alta, va bene?
1: Sì.
0: Giuseppe Fava, primo del mio fratello,
1: cugino.
0: Ecco, è nato a Punta Alta. E l'altro giorno mi ricordavo che quando veniva il mio nonno si frequentava con questo zio in la strada 9 luglio, va bene?
1: Sì.
0: Che c'era un restaurante antichissimo, antichissimo, in un angolo della 9 luglio, e bueno, c'erano fotografie del momento, no? Per questo ti domando se hai conosciuto qualcuno con questo cognome a Punta Alta.
2: No, piacevolmente no, però cercherò di saperne un po' di più, di cercare un po' dei Fava, che se qualcuno ricorda qualche cosa,
0: sì,
2: di cercare un po',
0: Sto parlando bisogna 65 anni
2: fa. Beh, guarda, io ne ho 87, sono 70, aspetta, 70 ho perso, devo fare il conto.
0: Devi fare il conto.
2: Dal 54 che sono a Punta Alta, quindi conosco qualcuno.
0: Sì, hai conosciuto a tutti.
2: Sì, certo.
0: Bueno, vediamo.
2: La seconda patria.
0: Bueno, fai sapere all'associazione italiana che in quel momento ci organizzeremo per stare con tutti voi, va bene?
2: Guarda, no, posso anche cercare, sì, forse nell'archivio della società, sì. Ti racconto una cosina. La società italiana è stata creata nel 1911, quindi nel 2011 abbiamo celebrato il centenario. Per fare il libro del centenario, io ero il segretario in quel momento, assieme a uno scrittore, tra tutti e due abbiamo letto 836 come si chiama?
0: Soci.
2: Non ti preoccupare.
0: Viene da solo.
2: No, però ascolta, allora a leggere i verbali, abbiamo letto
0: i verbali.
2: Ascolta, mi sembra 86 verbali sono stati scritti in italiano, della società italiana. No,
0: però questo è un documento storico.
2: E dopo hanno cominciato a scrivere i verbali in italiano e in spagnolo e in castellano, no?
0: Bravissimo.
2: Ecco. Allora, abbiamo, per fare il libro del centenario, abbiamo letto tutti quei verbali per estrarre idee e scrivere dopo il libro, no, del centenario.
0: Perfetto, hanno fatto bene.
2: No, in quella lettura ti dico che devo ricordare se ho trovato qualche fava, qualche cognome fava.
0: Sicuramente. Perché
2: commentato in quel, non ricordo bene, dovrei
0: mio padre è stato nel 1958.
2: Come?
0: Mio padre è stato a Punta Alta dal 1957-1959.
1: A due anni, no?
2: Solo due anni. Ascolta, io sono venuto a Punta Alta nel 54, quindi devo cercare in quell'epoca, se devo cercare nei verbali se in qualche momento è stato nominato qualche cognome fava, devo cercarlo.
0: Antonio, mi ricordo, Antonio.
2: Prenderò cura di quello.
0: D'accordo? Okay. Bueno, carissimo,
1: per farlo sapere un po', mi ha detto, quando lui ha raccontato, poca parola, lui è stato a Lungango, noi ci staremo lì anche per questo del mese di ottobre.
0: Sì, il mese di ottobre con il freddo, mi hanno detto che fa un freddo in Lungango, nel nord neuchino, Lungango, no?
2: Sì, ho frequentato abbastanza Winganco, Andacoyo, Chomalal, perché c'è stato una figlia, mio genero, il mio medico era stato destinato, il primo destino che ha avuto della sua in medicina a carico della sala medica di Winganco e dopo è passato all'ospedale di Andacoyo. Quindi quella zona,
0: quando è stato,
2: è
0: questo
2: abbastanza conosciuta perché ho viaggiato tantissimo e mi sono trovato tantissime volte. Adesso quelli stessi che erano stati a Winganco abitano a Neuquén, però insomma
0: ho capito.
2: E lui Adrian Cattaneo, il cognome del mio genere, era stato anche il direttore dell'ospedale di Andacoyo. Quindi per questo il legame a quella zona.
0: Dammi un attimo che devo scrivere. Come si chiama il tuo genero?
2: Adrian Cattaneo.
0: No, perché ci saremo. Ci saremo.
1: Sì, per quello io l'ho detto, che noi ci saremo nel mese di ottobre.
0: Ottobre.
1: Per il Circolo Storico di Neuquén.
0: Sì, dovremmo fare un lavoro turistico.
2: Adesso è in pensione e non abita più ad Andacoyo.
0: No, però ci faremo referenza quando ci saremo in questa città. Va bene?
2: Sì, che è stato il direttore dell'ospedale.
0: Dovremmo documentare. Per la prossima.
2: È il primo medico che è stato destinato a Winganco.
0: Sì.
2: È stato lui che le avevo dato la casa che él, stava nella piscicoltura di Wingaco. In quella casa mi sono dato anch'io.
0: Bravo, bravo, un applauso. Vamo a preparare un applauso. Ho tanta memoria.
2: Una piccola cosa.
0: Sì, dimmi.
2: Della casa che aveva, le avevo dato a lui come medico.
0: Sì.
2: Dall'abitazione, dalla finestra, potevo pescare a detrimento le trote.
0: Beato te. Hai avuto fortuna.
2: Guarda un po'. Sin dove siamo arrivati, eh?
0: No, però questo è stato interessantissimo.
1: Interessantissimo,
0: carissimo, sì. Grazie per il tuo tempo meraviglioso, un applauso.
2: No,
0: per,
2: grazie,
0: veramente.
2: Grazie a voi, un abbraccione a tutti voi, è tutto un piacere. Bueno. Ogni tanto sentirci e essere così, così in contatto con e far sapere le cose che succedono ai sardi, eh?
0: Ok, Mirta Re, i, ricordi, Mirta Re e Luis Charles ti mandano un abbraccio grandissimo.
2: Beh, contraccambio con tutto piacere.
0: E noi ti inviamo un bacione grandissimo, un abbraccio grande.
2: Grazie,
0: siamo...
2: un abbraccione a tutti voi. Grazie,
0: grazie
2: a voi.
0: Grazie, grazie, grazie, ciao, ciao.
1: Grazie, grazie mille. Grazie, Gianpietro, e buona domenica per te e famiglia.
2: Ciao, ciao Italo, grazie a te, per il tuo impegno Italo, grazie, sì, ciao, grazie.

0: Ciao a tutti, ciao ai sardi, ciao agli italiani in Patagonia, in Argentina. Tanti saluti da Cagliari e da tutta la Sardegna. Volevo raccontarvi un'esperienza meravigliosa che abbiamo vissuto la settimana scorsa a Cervia, come condotta di Cagliari di Slow Food, ma anche dell'Emilia Romagna. È nato un progetto, un gemellaggio tra Slow Food Cagliari e Slow Food Emilia Romagna che ha coinvolto due istituti superiori, uno di Monserrato, l'Istituto Alberghiero Antonio Gramsci e l'Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia. Siamo stati coinvolti nelle celebrazioni dell'anno dell'Eviano, perché quest'anno ricorre il centenario del premio Nobel di Grazia Deledda, l'unica donna sarda italiana che è stata premiata per la letteratura con un premio così prestigioso. I ragazzi dell'Istituto Gramsci e i docenti coinvolti hanno immaginato di presentare un menù dell'Ediano che riporta fedelmente i prodotti del territorio a cui Grazia Deledda ha ispirato molti dei suoi romanzi. Abbiamo potuto preparare come antipasto una selezione di formaggi sardi, dei salumi, ma anche la fricassea. La fricassea sono l'interiora dell'agnellino del latte che è stato cucinato con le cipolle, è stato rosolato e con l'aggiunta del vino Cannonau e un po' di aceto. I formaggi erano tutti ovviamente formaggi di alta qualità, e anche presidio Slow Food come il Casizzolo del Montiferru, un formaggio semistagionato pecorino di Macomer e poi una ricotta caprina stagionata di un caseificio vicino Cagliari, del caseificio Aresu di Donori. È stato preparato su Filindeu, che è una pasta particolare descritta da Grazia Deledda, formata da una trama, sembra un tessuto di seta con tanti fili, sono 56, 256 fili sottilissimi, che è stata cucinata in un brodo di pecora. La pasta è stata realizzata con della semola di grano duro, acqua e sale, ma la bellezza di questa pasta ricorda la manualità, la bravura, la maestria delle poche donne che ancora oggi la sanno fare. È stato preparato il brodo di pecora. Il filindeu è stato cucinato all'interno del brodo a cui è stato aggiunto del formaggio pecorino fresco. Abbiamo inoltre preparato il pane fratau, che è stato preparato con del pane carasau un pochettino spesso, di un panificio di Ovodda, Saffressa, qualcuno di voi magari lo ricorda perché magari arriva da Ovodda. È stato preparato un buon sugo di pomodoro fresco e condito con del pecorino. Alla fine di questi tre strati di pane carasau è stato aggiunto l'uovo in camicia. Come seconda portata è stato preparato l'agnello col finocchietto selvatico e i piselli come contorno di piselli. Infine l'immancabile cebada condita guarnita con del miele di cardo di cui tanto ha parlato Grazia Deledda. Ma non poteva mancare la torta del compleanno per l'anniversario dei 100 anni del Nobel di Grazia Deledda. Una nostra socia di Slow Food ha preparato la torta di mandorla, una torta che può essere anche degustata da chi ha problemi di celiachia perché non contiene farina, solo uova, mandorle, scorza di limone e un po' di fecola, guarnita con delle decorazioni fatte con lo zucchero a velo. E a Oscar posso mandare anche il link di Facebook, così potete vedere anche tutto il menù. I ragazzi dell'alberghiero Gramsci hanno fatto un ottimo servizio, hanno raccontato i piatti della tradizione, non soltanto il metodo di cottura e gli ingredienti, ma hanno per ogni piatto raccontato in quale contesto Grazia Deledda li abbia descritti, quindi i suoi romanzi, il motivo religioso di tutti i cibi di cui lei parla, il rapporto che c'è sempre con la convivialità, il pane coccoi che è stato preparato dalle nostre maestre panificatrici, che Marianella ha avuto anche il piacere di conoscere l'anno scorso, e anche qui potete vedere le foto che vi manderò. Ogni pane pintau è stato consegnato a ciascun commensale. I vini che sono stati abbinati sono i vini identitari di Oliena, della cantina dei fratelli Puddu. Abbiamo abbinato un Brut Rosé per seguire l'antipasto e poi un Cannonau Nepente 14 gradi, che racconta proprio, come descriveva Grazia Deledda, il sangue della terra. Infine il dolce, quindi la torta ma anche la cebadas, è stata accompagnata da un moscato dolce, un vino dolce passito della zona di Monserrato, perché l'istituto alberghiero Antonio Gramsci ha la sede a Monserrato. Io spero di avervi fatto venire un po' di acquolina in bocca, tanta curiosità, e vi aspettiamo in Sardegna per ripetere con voi un menù identitario in onore della nostra amata Grazia Deledda. Un bacione a tutti, ciao, con tanto affetto da tutti noi e da tutta la condotta di Cagliari.
1: FM Libertad.
2: En Neuquén.
3: Es la hora 12, 4 minutos.
4: ATEN, el sindicato de las y los trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén. 44 años defendiendo la escuela pública y disputando mejores condiciones para enseñar y aprender. Por nuestra historia, nuestro presente y la construcción de un futuro con mayor justicia social. ATEN.
5: Estudio Contable Impositivo López Maresich. Declaraciones juradas de impuestos, liquidación de sueldos y cargas sociales de distintos convenios colectivos de trabajo, armado de carpetas bancarias, análisis económico y financiero, manifestaciones de bienes, certificaciones de ingresos, balances contables, planes de pagos ante AFIP y rentas, resolución en tiempo y forma de consultas técnicas, altas y bajas de empleado y distintas capacitaciones. Estudio Contable Impositivo López Maresich. Nuestro estudio está ubicado en Antártida, Argentina, 936. Teléfono 299-4020-534. Mail lopezmaresich@yahoo.com.ar.
6: El Plan Orgullo Neuquino ya comenzó. 3.000 cuadras de asfalto en el 2026. Como en el barrio Z1, en Valentina, en Villa Seferino, en Confluencia y en toda la ciudad. Y además, ¿sabés por qué? Porque los neuquinos lo hacemos con presupuesto propio, superávit y cero de endeudamiento.
7: Escucha este dato. Sanguchitos de Miga, donde la docena son 16, a tan solo 19.999 pesos. ¿Dónde estamos ubicados? En Perito Moreno 270. Miguitas de pan, donde la docena son 16, a tan solo 19.999 pesos. O por WhatsApp al 299-4581-425. ¡Te esperamos!
8: En Óptica Neuquén, elija tradición profesional. Óptica Neuquén, de López de Arcaute SRL. Con la mejor calidad de atención, la primera óptica de Neuquén. Una empresa con 7 sucursales en Neuquén y Plotier. Óptica Neuquén.
9: En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484-CABA.
10: CLEC, Casa de las Leyes, el espacio cultural de la legislatura del Neuquén. Un lugar abierto a la comunidad. Talleres, cine, arte, teatro, literatura y música en vivo. Propuestas para todas las edades. En el histórico edificio de Avenida Olascuaga 560 en Neuquén Capital, la cultura está en movimiento. Seguinos en nuestras redes, @ Casa de las Leyes. Historia, patrimonio e identidad en un solo lugar. CLEC, Casa de las Leyes, espacio cultural.
11: Iglesia Catedral de la Fe, en Neuquén. Los estamos esperando en Saturnino Torres 930, con poderosas reuniones. Todos los lunes a las 20 horas, reunión de milagros y sanidad. Viernes a las 20 horas, reunión de servicio familiar. Domingos a las 10:30 y 20 horas, reunión general. Súmese a las reuniones de poder. Catedral de la Fe, Neuquén.
2: Visitas guiadas en el Consejo Deliberante.
12: Visita el Consejo de lunes a viernes.
2: Conoce la Casa del Pueblo.
12: Si quieres venir, contactanos a 449-4500, interno 4503.
13: Vos también podés participar.
14: Top Graph, imprenta digital online. Todo para tu evento y todo para tu negocio. Folletos, tarjetas personales, talonarios AFIP, remeras y gorras personalizadas, gigantografías, vinilos y mucho más. Comprá desde tu casa en nuestra tienda online www.topgraph.com.ar. Visítanos en Alcorta 482, Neuquén Capital. WhatsApp 2995-103-003.
15: FIPAN Neuquén brinda en sus instalaciones del Manzano 2000 de Neuquén clases de Karate Do Kyudo Kan con los profesores Sensei Tercer Dan Néstor Salazar y Kyoshi Séptimo Dan Víctor Flori. Además, todo en fitness y pileta de natación. Consultas al 440-1550 o por mail fipannqn@yahoo.com.ar.
16: Para mantenerte informado, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, 120M, por la 105 FM, tu magazine informativo con información local, ciudadana, provincial y nacional. Noticias, móvil de exteriores, notas, buena música. Conduce Néstor Lorenzo, en la mañana de la radio 120M. De 8 a 12 horas por la 105 FM. Hits calientes para días frescos.

0: Crudele es una exitosa canción del cantautor italiano Mario Venuti, compuesta junto al músico Cabalà. El tema fue presentado originalmente en el célebre Festival de San Remo en el año 2004.
1: Mario Venuti è un conosciuto, riconosciuto cantautore, musico e produttore discografico italiano, nato il 28 ottobre 1963 a Siracusa, in Sicilia. La scena musicale italiana, per il suo stile eclettico, che fusiona il top dell'autore, il jazz, la bossa nova e le radici mediterranee.

0: he estado contando sobre historia de la Cerdeña.
1: Sí.
0: De los tiempos pasados, antes de Cristo.
1: Sí.
0: Fenici y Cartaginesi in Sardegna. Los textos, Giustino narra la dispedizione condotte in Sardegna da Asdrubale et Amilcare. In Sardegna, figli di quel magone che prende il potere in Cartagine alla morte di Malco. Morto in battaglia Asdrubale, Amilcare assume da solo il comando e riporta numerose vittorie. Sull'entità delle vittorie di Asdrubale e Amilcare, le fonti non sono precise. Sembra tuttavia che sia il paese in epoca antica, sia il Liliu in epoca recente. Abbiamo colto bene nel segno, ravvisando in questo periodo l'effettivo formarsi del dominio punico in Sardegna.
1: Vediamo, stavo un po' facendo il finale della parte di Sardegna con i Fenici, no? Sì. Che lo procureremo di continuare nel prossimo spazio di Sardegna, perché in questo momento stiamo con l'orario di tutta la penisola italica.
0: Fetteremo buono.
1: Andiamo alla musica, se abbiamo preparato, già entriamo tra poco con Uso e Costumi. Va benissimo.

0: Ho voglia di te, è il celebre singolo pop del produttore Giuli, realizzato in collaborazione con Emma Marrone Olli, pubblicato il 14 giugno 2024. Il brano scritto da Olli insieme a Paolo Antonucci racconta con ritmo travolgente la complessità, i bisticci e l'attrazione magnifica di una realizzazione o di una relazione di coppia. Ho voglia di te.
1: Ho voglia di te.
0: Così.
1: Buonissime canzoni.
0: Quanta necessità,
1: per
0: no?
1: Quante canzoni ci sono d'Italia che sono buonissime, eh?
0: Sì, però non l'ho ascoltato bene, non so bene il testo, no? Dopo, come già sta registrato, lo studio dopo, no?
1: Certo.
0: Che cosa... Perché il ritmo ti porta per un posto,
1: sì.
0: Il testo per l'altro, si capisce?
1: Sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: questo,
1: sì.
0: Se c'è un movimento, la musica, resto con la musica muovendomi e non va bene, e non li prendo attenzione al testo sino alla musica che lo fa
1: sì,
0: ballare.
1: Sì, sì.
0: Ce l'hai un'altra? A ver, vediamo, a ver, già che stiamo con la musica italiana, vediamo.

Attenzione con il titolo di questa canzone, Pinguini Tattici Nucleari, Tetris, una delle canzoni più volute dalla banda dell'album Gioventù Brucata 2017. Da dove viene particolarmente questo nome? Della birra scozzese Tactic Nuclear Penguin. Mamma mia, il nome le pareció estrafalario y adecuado para el estilo musical y divertido que hacían cuando se formaron en la provincia de Bérgamo, allá por el año 2010.

0: tutto il resto è un rumore. Che tema musicale, che mi è venuto così, mi è entrato nel cuore. Baciami ancora Jovanotti, ci faceva ascoltare questo tema meraviglioso che si dio vuole nella festa della Repubblica d'Italia, che ci la faremmo il prossimo 20 giugno nel Club de Leones, la faremo cantare per la nostra carissima cantante, va bene? Baciami ancora, bellissimo, e ce ne andiamo, 12:59, dovremmo dire arrivederci, buona domenica, no?
1: Ciao ciao, a presto, a buon tutti.
0: Buon pranzo, buona pasta, buona carne arrostita, lo che voi preferite, ma passatela in famiglia. Arrivederci, ciao ciao
1: ciao ciao
0: ciao, ciao.